0: Radio City Mix. In DJ Aliaș.
1: Slyšimo se spet jutri.
0: Slyšimo se spet jutri. City Mix.